Sento che non ti saprò mai dirti, perché non ti potrò mai lasciare per cercare nuove.